0: chiede ancora, dici un sì, dici un no, dite chi amora.
1: Radio Universidad 93.7 en Navojoa.